0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le tre. Radio Reporter, il bello della musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4.
2: Thank you.

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, col giorno e tanto amore.

tua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione di lunedì 1 di giugno. Eccoci a Ballarò a Palermo, momenti di tensione alla consegna del mercato coperto, Arico e Alaimo contro i consiglieri di quartiere. Faccia a faccia fra l'assessore comunale e l'assessore regionale, gli esponenti politici del territorio. Non c'è nulla da ridire, aspettavamo questa consegna da 4 anni. Abbiamo la testimonianza di ciò che è accaduto e dello scontro fra l'assessore Alaimo che risponde alle critiche del consigliere di circoscrizione Castiglia, le quali si aggiungono anche allo scontro con l'assessore regionale Alessandro Aricò.
3: Però continuare un iter avviato in consiglio comunale, quindi cosa c'è di malvagio in questo
4: che avete fatto? A cosa portato?
5: Scusami Fabri.
3: Dopodiché se qualcuno preferisce che le cose non vadano avanti, che lo dica.
5: Venite qua a prenderci in giro e fate le risate, ridete. Me lo vuole spiegare l'assessore? Me lo vuole spiegare
6: l'ottimo lavoro dello IACP?
5: E non pensi la voce perché
6: e lei inizia ad alzare la voce.
5: Sono 4 anni che noi parliamo.
7: Cosa ha da rimproverare alla regione?
5: Dove sono i mercatari?
7: Che cosa ha da rimproverare alla regione? Io rappresento la regione.
2: Riprendiamo la linea in studio. Procediamo con la viabilità in Sicilia. Siamo in collegamento con ANAS. A parlarcene la dottoressa Donatella Fedele della direzione comunicazione dell'ANAS per quanto concerne la viabilità e le previsioni riguardanti il ponte di domani del 2 giugno, festa della Repubblica.
8: Grazie per lo spazio che ci dedicate. Quindi di fatto questa è la prima vera prova del prossimo esodo estivo. In Sicilia sulla strada statale 117 Centrale Sicula è attualmente attivo un senso unico alternato di circa 100 metri in prossimità del valico Colle del Contrasto tra le province di Messina e di Enna. E poi ricordiamo che la strada statale 192 della Valle del Littaino è chiusa tra gli svincoli di Mulinello Ponte e di Val Guarnera in entrambe le direzioni, con deviazioni in loco. Ricordiamo a chi si mette alla guida di rispettare i limiti di velocità e le distanze tra i veicoli, evitando qualsiasi tipo di distrazione, in particolar modo l'uso del cellulare.
2: Ringraziamo la dottoressa Donatella Fedele della direzione comunicazione dell'ANAS per gli aggiornamenti riguardanti il ponte di domani, 2 giugno, festa della Repubblica.
8: Grazie, buon viaggio.
2: Si è conclusa la visita in Sicilia del generale Vannacci, leader del movimento politico Futuro Nazionale, che a breve si andrà a costituire come un vero e proprio partito. E abbiamo chiesto specificatamente al generale Vannacci quale sarà l'iter per la costituzione a giugno del nuovo partito Futuro Nazionale.
9: Futuro Nazionale è uno statuto registrato davanti a un notaio, perché il partito non ha ancora raggiunto la sua configurazione finale. Questo avverrà a valle dell'Assemblea Costituente, che si terrà il 13 e 14 giugno prossimo venturo a Roma, e a termine della quale verranno nominati, verranno scelti, verranno eletti quelli che sono i costituenti dell'ossatura principale, dell'architettura del partito. Il partito avrà un'architettura gerarchico-funzionale ben stabilita, avrà dei responsabili che da livello nazionale scenderanno via via verso il livello regionale, il livello provinciale e comunale, e quindi si articolerà come un partito e strutturato come un partito politico di quelli che già conosciamo, con una particolarità però, che avrà questa organizzazione gerarchico-funzionale molto efficiente.
2: Concludiamo il nostro giornale radio regionale con la musica, un evento che riguarda Augusta in provincia di Siracusa, dal vivo in piazza Castello, Fausto Leali in concerto. L'ingresso è gratuito con accesso libero per Fausto Leali e con il pubblico fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Orario d'inizio ore 21 di oggi. Con la musica è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione. A risentirci alla prossima edizione. Buona prosecuzione d'ascolto e linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì, con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
10: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti alle previsioni per la regione Sicilia di oggi, primo di giugno, lunedì. Pressione stabile sulla regione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che sarà spesso sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi, minime stabili. Procediamo con le minime e le massime delle nove province isolane. Agrigento, tempo sereno, minima 16, massima 27. Caltanissetta sereno, minima 13, massima 29. Catania sereno, minima 19, massima 29. Enna poco nuvoloso, minima 12, massima 26. Messina sereno, minima 20, massima 28. Palermo sereno, minima 19, massima 28. Ragusa poco nuvoloso, minima 15, massima 27. Siracusa sereno, minima 19, massima 28. Ed infine Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 19, massima 24. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 di giugno, a cura della nostra redazione giornalistica. Da Filippo Virzì, l'augurio di una buona giornata. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione d'ascolto.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
13: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
14: Parcheggio custodito e gratuito.
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
16: We serve.
17: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B. Telefono 091 7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
18: Radio Reporter, il bello della musica.
19: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
20: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 051 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati all'ascolto del nostro oroscopo del giorno di oggi, lunedì 1 di giugno. Se appartenete all'Ariete, al Leone, al Sagittario, sapete quello che volete e farete quello che è necessario per ottenerlo. E così sistemerete certe questioni personali e migliorerete le vostre prospettive economiche. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e all'Acquario, lavoro e nuove collaborazioni fileranno bene, ma attenzione alle distrazioni. Peccato mettervi in cattiva luce per una piccolezza. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci, un equivoco turberà il partner più di quanto non voglia ammettere. Vi dispiacerà e cercherete di offrirgli dolcezza e calore emotivo. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, avete un'innegabile voglia di viaggiare. Toro, siete particolarmente propensi alle relazioni. Gemelli, questo lunedì per voi scorrerà felice. Cancro, vi sentite in vacanza. Leone, giornata favorita. Vergine, siete un po' malconci e imbronciati. Bilancia, oggi giornata in cui nessuno vi metterà in croce. Scorpione, occhio al settore delle finanze. Sagittario, la ruota della fortuna gira bene. Capricorno, giornata che lascia un po' a desiderare malgrado la vigilia della festa. Acquario, all'orizzonte buone amicizie. Pesci, vi aspetta una sfida quest'oggi. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo del giorno, oggi 1 di giugno, con Filippo Virzì, studio per voi. Vi auguriamo dalla redazione una splendida giornata.
3: Italia Airplay con Filippo Virzì, il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
4: 2 minuti, un libro.
5: Un anno, 3 epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro 3 momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
6: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Acclamato in tutti i principali festival internazionali.
9: E il bambino?
10: Già si sa se...
11: Resterò lì con te tutto il tempo.
12: L'esame non è definitivo, non ci dice se la bambina sente o no.
11: Non vede che piange? Sai qual è il punto? Tu vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me. E io ci sento.
8: Il silenzio degli altri, dal 28 maggio al cinema.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
15: Il re è tornato. Senti ogni nota.
16: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
15: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
17: I partner di questo programma sono
18: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
19: We serve.
20: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
21: Parcheggio custodito e gratuito.
22: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
23: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
25: Radio Report.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione di lunedì 1° giugno. Notizia d'apertura: ponte sullo stretto, tariffe medie da 27 euro nel 2034 a 48 nel 2063. Il parere dell'autorità trasporti, PD e Movimento 5 Stelle, nuova bocciatura. La società per auto 4-7 euro. Nei giorni scorsi l'autorità di regolazione ha dato il suo parere con 11 osservazioni. Per lo stretto di Messina è un via libera, per le opposizioni no. Discarica Bellolampo, progetto da 17 milioni a Palermo per realizzare una nuova vasca, compatibile con i termovalorizzatori. Quasi 17 milioni e mezzo dunque, vale tanto il progetto per la realizzazione di una nuova vasca per il deposito dei rifiuti nella discarica di Bellolampo in città. I documenti sono stati presentati alla regione e si trovano al vaglio della commissione tecnica specialistica che dovrà occuparsi di verificare l'inserimento delle prescrizioni e delle condizioni ambientali riportate nell'autorizzazione integrata ambientale ottenuta nei mesi scorsi dalla RAP, la partecipata comunale che si occupa della raccolta e della gestione della spazzatura. Procediamo con la viabilità in Sicilia. Siamo in collegamento con ANAS. A parlarcene la dottoressa Donatella Fedele della Direzione Comunicazione dell'ANAS per quanto concerne la viabilità e le previsioni riguardanti il ponte di domani del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Grazie per lo spazio che ci dedicate. Allora, quest'anno l'ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la festa della Repubblica, quindi di fatto questa è la prima vera prova del prossimo esodo estivo. In Sicilia, sulla strada statale 117 Centrale Sicula, è attualmente attivo un senso unico alternato di circa 100 metri in prossimità del valico Colle del Contrasto tra le province di Messina e di Enna. E poi ricordiamo che la strada statale 192 della Valle del Taino è chiusa tra gli svincoli di Mulinello Ponte e di Val Guarnera in entrambe le direzioni con deviazioni in loco. Ricordiamo a chi si mette alla guida di rispettare i limiti di velocità e le distanze tra i veicoli, evitando qualsiasi tipo di distrazione, in particolar modo l'uso del cellulare, perché ricordiamolo, la sicurezza dipende dai nostri comportamenti, perché quando siamo alla guida tutto può aspettare.
2: Ringraziamo la dottoressa Donatella Fedele della Direzione Comunicazione dell'ANAS per gli aggiornamenti riguardanti il ponte di domani, 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Grazie, buon viaggio.
2: E rieccoci in studio con l'informazione. Cambiamo decisamente argomento. Caduta a causa di una buca stradale, donna e figlia risarcite con oltre 700.000 euro. Il fatto è accaduto a Palermo. Così ha deciso il giudice della terza sezione civile che ha condannato il comune per l'episodio risalente all'estate del 2023. Riconosciuto un danno biologico del 70%, oltre a un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni. A bel passo si lancia dall'auto per sfuggire alla furia dell'ex fidanzato, ferita una donna. La vittima non ha avuto altra scelta che gettarsi dalla vettura in corsa per sfuggire alla furia dell'ex fidanzato al volante, riportando una prognosi di 60 giorni. Voltiamo pagina, concludiamo con la musica. Siamo in spiaggia, sul lungomare di Brolo, in provincia di Messina, on stage. Prende forma la serata inaugurale di Shalamuni, oggi lunedì 1° giugno, in programma tra la spiaggia e il lungomare. Il debutto del villaggio sul mare mette insieme musica, animazione, street food e ospiti con un impianto pensato per tenere insieme concerto diffuso, intrattenimento e spazio urbano. Il nome di punta del primo appuntamento è Andrea Damante, chiamato a guidare una notte che punta sul linguaggio del club e sulla dimensione popolare della festa all'aperto. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto per questa edizione del 1° giugno, lunedì. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! trovato? Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione di lunedì 1 di giugno. Eccoci a Ballarò a Palermo, momenti di tensione alla consegna del mercato coperto, Arico e Alaimo contro i consiglieri di quartiere. Faccia a faccia fra l'assessore comunale, l'assessore regionale e gli esponenti politici del territorio. Non c'è nulla da ridire, aspettavamo questa consegna da 4 anni. Abbiamo la testimonianza di ciò che è accaduto e dello scontro fra l'assessore Alaimo che risponde alle critiche del consigliere di circoscrizione Castiglia, le quali si aggiungono anche allo scontro con l'assessore regionale Alessandro Aricò.
3: Però continuare un iter arrabbiato in consiglio comunale, quindi cosa c'è di malvagio in questo disegno criminoso?
4: Scusami Fabri.
3: Dopodiché, se qualcuno preferisce che le cose non vadano avanti, che le dica.
5: Venite qua a prenderci in giro e fate le risate, ridete, ridete. Me lo vuole spiegare l'assessore, me lo vuole spiegare
6: l'ottimo lavoro dello IACP.
5: E non mi alzi la voce perché
6: e lei inizia a alzare la voce.
5: Sono 4 anni che noi parliamo.
7: Cosa ha da rimproverare alla regione?
8: Dove sono i mercatari?
7: Che cosa ha da rimproverare alla regione? Allora, io rappresento la regione.
2: Riprendiamo la linea in studio. Procediamo con la viabilità in Sicilia. Siamo in collegamento con ANAS. A parlarcene la dottoressa Donatella Fedele della direzione comunicazione dell'ANAS per quanto concerne la viabilità e le previsioni riguardanti il ponte di domani del 2 giugno, festa della Repubblica.
9: Grazie per lo spazio che ci dedicate. Quindi di fatto questa è la prima vera prova del prossimo esodo estivo. In Sicilia sulla strada statale 117 Centrale Sicula è attualmente attivo un senso unico alternato di circa 100 metri in prossimità del valico Colle del Contrasto tra le province di Messina e di Enna. E poi ricordiamo che la strada statale 192 della Valle del Littaino è chiusa tra gli svincoli di Mulinello Ponte e di Val Guarnera in entrambe le direzioni con deviazioni in loco. Ricordiamo a chi si mette alla guida di rispettare i limiti di velocità e le distanze tra i veicoli, evitando qualsiasi tipo di distrazione, in particolar modo l'uso del cellulare.
2: Ringraziamo la dottoressa Donatella Fedele della direzione comunicazione dell'ANAS per gli aggiornamenti riguardanti il ponte di domani, 2 giugno, festa della Repubblica.
9: Grazie, buon viaggio.
2: Si è conclusa la visita in Sicilia del generale Vannacci, leader del movimento politico Futuro Nazionale, che a breve si andrà a costituire come un vero e proprio partito. E abbiamo chiesto specificatamente al generale Vannacci quale sarà l'iter per la costituzione a giugno del nuovo partito Futuro Nazionale.
10: Futuro Nazionale è uno statuto registrato davanti a un notaio perché il partito non ha ancora raggiunto la sua configurazione finale. Questo avverrà a valle dell'Assemblea Costituente che si terrà il 13 e 14 giugno prossimo venturo a Roma e a termine della quale verranno nominati, verranno scelti, verranno eletti quelli che sono i costituenti dell'ossatura principale dell'architettura del partito. Il partito avrà un'architettura gerarchico-funzionale ben stabilita, avrà dei responsabili che da livello nazionale scenderanno via via verso il livello regionale, il livello provinciale e comunale, e quindi si articolerà come un partito e strutturato come un partito politico di quelli che già conosciamo, con una particolarità però, che avrà questa organizzazione gerarchico-funzionale molto efficiente.
2: Concludiamo il nostro giornale radio regionale con la musica, un evento che riguarda Augusta in provincia di Siracusa, dal vivo in piazza Castello Fausto Leali in concerto. L'ingresso è gratuito con accesso libero per Fausto Leali e con il pubblico fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Orario d'inizio ore 21 di oggi. Con la musica è tutto da Filippo Virzi, grazie per l'attenzione. A risentirci alla prossima edizione. Buona prosecuzione d'ascolto e linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
11: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
12: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
0: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Radio Reporter Notizie.
1: Sono le 10.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione di lunedì 1 di giugno. Notizia d'apertura: ponte sullo stretto, tariffe medie da 27 euro nel 2034 a 48 nel 2063. Il parere dell'autorità trasporti, PD e Movimento 5 Stelle, nuova bocciatura. La società per auto 4, 7 euro. Nei giorni scorsi l'autorità di regolazione ha dato il suo parere con 11 osservazioni. Per lo stretto di Messina è un via libera, per le opposizioni no. Discarica Bellolampo, progetto da 17 milioni a Palermo per realizzare una nuova vasca, compatibile con i termovalorizzatori. Quasi 17 milioni e mezzo dunque, vale tanto il progetto per la realizzazione di una nuova vasca per il deposito dei rifiuti nella discarica di Bellolampo in città. I documenti sono stati presentati alla regione e si trovano al vaglio della commissione tecnica specialistica che dovrà occuparsi di verificare l'inserimento delle prescrizioni e delle condizioni ambientali riportate nell'autorizzazione integrata ambientale ottenuta nei mesi scorsi dalla RAP, la partecipata comunale che si occupa della raccolta e della gestione della spazzatura. Procediamo con la viabilità in Sicilia. Siamo in collegamento con ANAS. A parlarcene la dottoressa Donatella Fedele della Direzione Comunicazione dell'ANAS per quanto concerne la viabilità e le previsioni riguardanti il ponte di domani del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Grazie per lo spazio che ci dedicate. Allora, quest'anno l'ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la festa della Repubblica, quindi di fatto questa è la prima vera prova del prossimo esodo estivo. In Sicilia, sulla strada statale 117 Centrale Sicula, è attualmente attivo un senso unico alternato di circa 100 metri in prossimità del valico Colle del Contrasto tra le province di Messina e di Enna. E poi ricordiamo che la strada statale 192 della Valle del Taino è chiusa tra gli svincoli di Mulinello Ponte e di Val Guarnera in entrambe le direzioni con deviazioni in loco. Ricordiamo a chi si mette alla guida di rispettare i limiti di velocità e le distanze tra i veicoli, evitando qualsiasi tipo di distrazione, in particolar modo l'uso del cellulare, perché ricordiamolo, la sicurezza dipende dai nostri comportamenti, perché quando siamo alla guida tutto può aspettare.
2: Ringraziamo la dottoressa Donatella Fedele della Direzione Comunicazione dell'ANAS per gli aggiornamenti riguardanti il ponte di domani, 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Grazie, buon viaggio.
2: E rieccoci in studio con l'informazione. Cambiamo decisamente argomento. Caduta a causa di una buca stradale, donna e figlia risarcite con oltre 700.000 euro. Il fatto è accaduto a Palermo. Così ha deciso il giudice della terza sezione civile che ha condannato il comune per l'episodio risalente all'estate del 2023. Riconosciuto un danno biologico del 70%, oltre a un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni. A bel passo si lancia dall'auto per sfuggire alla furia dell'ex fidanzato, ferita una donna. La vittima non ha avuto altra scelta che gettarsi dalla vettura in corsa per sfuggire alla furia dell'ex fidanzato al volante, riportando una prognosi di 60 giorni. Voltiamo pagina, concludiamo con la musica. Siamo in spiaggia, sul lungomare di Brolo, in provincia di Messina. On stage prende forma la serata inaugurale di Shalamuni, oggi lunedì 1 di giugno, in programma tra la spiaggia e il lungomare. Il debutto del villaggio sul mare mette insieme musica, animazione, street food e ospiti, con un impianto pensato per tenere insieme concerto diffuso, intrattenimento e spazio urbano. Il nome di punta del primo appuntamento è Andrea Damante, chiamato a guidare una notte che punta sul linguaggio del club e sulla dimensione popolare della festa all'aperto. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto per questa edizione del 1 di giugno, lunedì. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
0: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
16: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
17: Parcheggio custodito e gratuito.
18: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
19: We serve.

0: Sono le 11:04.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: 2 minuti, un libro.
11: Un anno, 3 epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro 3 momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in Senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma, di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
3: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
3: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
2: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida. In palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
4: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
2: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
5: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
2: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
6: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3 sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
2: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle scarpette rosse.
7: Contrariamente a Brescia abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
2: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
13: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
12: La migliore musica su Radio Reporter 98

0: Reporter.
1: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. Che mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tutto e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere. Mi faccio male in un niente, ma che palle.

sopravvivere, mica sopravvivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica sopravvivere, io, mica sopravvivere.

0: sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'IDF, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola. L'uomo, che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato in incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros dalle 11 con volley opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik, Fonseca e Zverev, Hodar. I quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
0: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
13: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Musica proposta da Enzo Marchesi.
7: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.
8: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
3: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
3: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
2: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida. In palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
4: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
2: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
5: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
2: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
6: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
2: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
7: Complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
2: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni dei diritti internazionali, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanziano la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30ina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, 15 i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
17: Il gelataio!
16: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
18: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
17: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.
21: Musica scelta da Enzo Marchese.
22: Reporter. Tutta un'altra musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Sono le 23.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Acclamato in tutti i principali festival internazionali.
3: E il bambino?
4: Già si sa se...
2: Resterò lì con te tutto il tempo.
5: L'esame non è definitivo, non ci dice se la bambina sente o no.
2: Non vedi che piange? Sai qual è il punto? Tu vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me. E io ci sento.
6: Il silenzio degli altri, dal 28 maggio al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
11: Il re è tornato. Senti ogni nota.
12: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
11: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
13: I partner di questo programma sono...
14: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
15: We serve.
16: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
17: Parcheggio custodito e gratuito.
18: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
19: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
20: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:03.
2: Radio Reporter.

and sleep all day. Since you took your love away, since